0: Yesu Kristo di mo o de sori jan na so o de sori sori na fe na ti e se ma me kan no ahanye di afe frasie na check bone dodo a wa kan no asan koye so genjene ho de se urade betime di battle ye mo a genjene ho ne he wo ka no akoye no aka no akoye genjene ho se urade na di hwa mo ana se wan kasa ana wa ha ho genjene ho shabane dodo a wa ka kire urade urade fa cheme no akoye urade fa cheme no akoye bubu akomano bubu akomano wakoma na den brafom tiamu den den eno do ho wati sana yami asemaka
1: oh jesus jesus oh jesus
0: nyami yesi na twetwe o woni paguno eno no otwa onyankopa o yesi na twetwe
1: oh jesus Adebonichi.
0: Woka wunti mi nyai. Woka wunti mi nyai. Eno ne si awo ne kwan no.
1: Yesu di. Empire. Shakaya baya bara bara bara bara bara. Oh Jesus. Adebonichi. Adebonichi. Aba wani. Yesu. Aba ye 20 wani. Dawa majira wani.
0: Siamo dende. Sugunu so.
1: Yes.
0: And then in Casa.
1: Oh, Rati. Shaka,
0: Waka, wait a minute.
1: Rati.
0: Waka, no, quiet, no, I said, no, quiet. At the end, now we, yes. Yay. Thank you, Jesus.
1: Jesus.
2: I'm ashamed to smile.
1: Jesus.
2: Oh,
1: my God.